nostra superficiale e a mirare direttamente a quello che veramente sostiene nostra fede. In un mondo